0: Så vil nok høre, som person, jo to numre, der bestod af det gamle nummer tilbage på de gode 80'er. David Stewart and Leonard, Sweet Dreams I Make of This. Og så really, I'm your Bobby Girl.
1: Sono i suoi amici all'attacco.
2: Ma dove hai tutto acchittato?
3: Signorina Maddalena?
1: No, vi prego, lasciatemi in pace stasera.
2: È tornato.